Forse è paura, forse è dolore. Non riesco più a spiegare, ma io credo.

quando guardo nei tuoi occhi, posso parare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro cuore.

mano impazzite, il tuo tocco, i tuoi baci, la tua voce impazzite.